0: HR2 Kultur. Hörbar. Musik. Grenzenlos.
1: Io voglio tutto e tutto il mondo è mio. Conosco tutte le città. Sono il padrone della vita mia, che mai nessuno fermerà. Il cantastorie occhi di fulmine, che sa incantare quasi ogni femmina. Su pianoforti che scintillano, belle come stelle celestiali.

sarà con me, io su celebratil. Carrò sudet, stoi spagne, sem strazem. Nemo slogit, nevi, starile o prana o sodu. Sa telefonu i tetar, rossi,

0: Fiato si conosce fitta, ne lo proga.
1: A proemi!
0: Poc, ac,
1: se sa scelte.
0: Srafta tota trica la sciotez. Fac se sa scelie, pra cui adon

0: Così, digne d'attendite gli arighen, cresce di Gregoro. Steris, tu maria maggiore, stava se per la salice, i te pro secondo. Cresce, genine, svettini, nostra maglia rascosase, cibo, piti, stesu, leo, osi ti avvixi, si succasane, os boci, stitulem. Besitzer und Eigentümer.
1: Traktor Milovšeleckov, Puržaku.
0: Pardon, pardon, potito muna mita doro gemeri pros. Se se su di lesa de cal, sane o testamentu. Amata, se feste posne di hodice. Di porci se di petto spiec, o

0: si stari prosoftu.
1: Bravi e nevropurzi, Jaroslavo prosso.
0: Tanto si ste, prosof e donne, viva la tacuva scrugin. Asta sasuf candela svoi leto pocit.
2: Asti, fregi statura.
0: Etta sasuf candela leto pocit, os macia cesnat, fite. Rocus e gubernis e snabil, spilium a pregor. Adutis francis, ad adopis e clermil a pelia.
1: Iac for vite.
0: Nemo si tis intolet, sot ad adopis e ad sbrazzo, scrat barros nemo papiru.

0: rari simpatici. Ah, tartare, ah, tartare, se leggo i matematori o advocate.
1: Arvito, posite d'ostat. Suda di domisi, arusi di emitta come asciuta, o balda, i brusso della surgi gesta ben sapice chiedi.
0: Dopo, vicino, gesta

0: helst der Gizimo Fiesca.
1: Alla c'è o pravdu in meno vala e di han.
0: Ilio, ma Gregor, stich tamate dich tobisch ich.
1: Halten, halten! Tam ja ja nam, he, he, he, he, nix, nix!
0: O samu si misla mina, ilio, ma Gregor!
1: Tamu si sta meda, se va Emilia amati o segne amantes, ne vuoi tutti di me.
0: Ma mi detto ilio, ma Gregor!
1: Alles pire! Helena Macropulla, scelti e screti!
0: Sono io, c'è
1: c'è! Siste tu, Flevila!
0: O c'è da jocto, vete!
1: Stai, mi prosti! Savi ti e pscet, o io ti si Ferdinando vi, naro se nem lupo fel danzate, o listo vado o sunnat, se c'è sunnat, av matris nem zappi se tohle. Come mi fatti, Ferdinand Macropulus Tonus, te matetchi, o tec fine fan, mata, Helena

0: Anno! Anno!
1: Lezzo velgra!
0: Anno!
1: Dinschi scudec! Abubiti lezzo sad!
0: Nis prosime!

0: Venus in favola.
1: Pulce! Pulce, te ne vissi le cose!
0: Se leggio, poi che pia ti scappesse da. O ne psalas de Christi, c'è tutta fotografia, e tu vasci pot pis. Vibor, e prasci tolit. Apposta la semi, vece tutto destino, Tom, possum lace cice cest.

0: si fa prusa.
1: Voi se piace io.
0: Ja, to.
1: Io sarei un solo stizio per mi prusi.
0: Fermi!
1: Non ci si fermi, non

0: sarete lieto non viet a crepulos
1: o casa la pipì Christo cross ne oto prosir